0: ce qui furent nos bandits.
1: Courtiga Radio, a Radio Musica di Gonza. Courtiga Radio, in Puttivecchio, 106.4.

Cortega Radio, a Radio Musica di Corza. Cortega Radio, in Aiaccio, 107.2.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso me ne sto.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quanto si cambia do Corsica mia.

fiamma di speranza e d'allegria, che era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore. O Corsica mia,

c'era Cece Urabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antoni di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 11h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
2: Salut à tutti e felice di ritrovarvi oggi nell'onde di Corsica Radio, nella nostra emissione musicale a cantate. E so felice di ricevere torna un musicante e canterino, l'avete scoperto canterino poco tempo fa e qualche sia che non abbiamo mai ricevuto in questo studio, dunque ne so felice, so giunti tra mindui Bernard Ferrari e Laurent Bellini, salute!
3: Salute!
2: Da presentarci un dischetto nuovo esciuto poco mesi fa e di un terzo dischetto di suo gruppo, di l'altro lato che noi siamo felici di ritrovare oggi. Allora, Larenzo e Bernard, l'altro lato di principio, di, potremmo dire una trentina d'anni fa, in degli anni 90, di così?
4: Il 95, il primo lavoro che è stato fatto il 95, tanto un musicante che suonava con me, l'idea mi è venuta. Beh, io ho piuttosto di un riacquisto, a mezz'ora d'età, e dunque ma sempre appassionato di musica rock, bagnato con Trento, ho dovuto andare verso la strada qui e ben inteso di scrivere in corso, dunque io mi ero messo a scrivere un'epoca di canzoni e un amico di tanto ha fatto qualche musica e ci eravamo lanciati così a fare da chi a fare un dischetto. Cosa che è stata fatta in 2001, abbiamo fatto un altro primo dischetto di ricordo, si chiama Cattivo Sogno. Allora, bon, la formazione non era ancora veramente in piazza, tanto abbiamo chiamato musicanti per registrare il disco, e tanto abbiamo scontro a Bernard, che registrava ancora canto popolo corso, tanto da Leonardi. E bon, come hai inteso un po' il lavoro che noi facciamo, e dunque tanto entro tutto il gruppo fino a diventare beh, un binomio diciamo, perché c'è stato un po' di spazzacamino al giro e ci siamo trovati tra noi e tanto mi sono piaciuta una formazione. Bon, allora, come si sa in Corsica i musicanti c'è un'evoluzione, allora parecchia gente hanno suonato nel gruppo, ma la formazione diciamo che è sempre stata batteria, chitarra, una bassa e dopo c'è stato parecchi violini, saxofone, bon, e parecchie esperienze. Allora dopo abbiamo fatto dunque il secondo disco nel 2005 come un uomo, tanto questo l'abbiamo fatto da me in paese, in Carbuccia, studio La Source, tanto che è stata un'esperienza un po' particolare, perché bon, il gruppo, è, come ci cercavamo sempre, mi è cambiato di formazione in corso del registramento, a fare un nemico è stato facile. Dunque, musicalmente, abbiamo sempre avuto una strada, un'andatura che si suitava nella nostra musica, nelle nostre scritture, ma non abbiamo mica maestria, diciamo, dell'arregistramento scritto, abbiamo un ingegnere che si occupa di fare un produttore, enfin, non è mai stato. Allora, i schi sono qui, ne sono sempre veri, perché i canzoni sono qui. A giugno fa il terzo disco, che qui dove viene esce, qui abbiamo deciso un governare di pigliare l'affare in mano da per noi, e su quel pugno abbiamo strinto la vuna, e dunque abbiamo pigliato la direzione dell'affare, e poi da più abbiamo spartuto, abbiamo cambiato un po' la maniera di va, perché abitualmente io scrivivo, Bernardo faceva musica, facevo poco musica e Bernardo poco testo, poi tu fatto che dovevo si che dovessi lavorare in tutto il schietto e a fare così, hai parecchi testi di vati, parecchi parole che erano interessanti. Allora mi ha domandato di certo di varie musiche, che era una novità per me di noi, ne ho fatto poco, e mi trovato davvero insieme, sin all'arregistramento qui, una volta che abbiamo preso i musicanti che ci voleva per registrare, Bernardo particolarmente, perché è più un mestiere che a me, perché è un vero musicante, ha piato la direzione artistica dell'arregistramento, e mi ha tenuto punto a punto a fare come noi volevamo, e ci vuole dire che siamo abbastanza veri del nostro lavoro. A noi diciamo che è veramente il primo dischetto che

0: Swaigantadu in cui io oggi diagravon. Allora, en cubur aussi, sede zide li di uroc, posuli cusi, ma zide li atampu di uriacquistu, in odie, die, un digera giumica che die, qualcosa di, fordistrala, o sfarante di va uroc in corso, posto che ne sintemu d'altri, gruppi noi, e mica vani, ma, alle biga in degli anni 90 quantunque dirà qualcosa di d'appena nuel o en cubur aussi un marigordo di zia deota di sicuro dunque ma voglio dire che en cu alle è modali di modo culturale e podassi in della storia politica di noi di va un rock in lingua gorza Giulia podassi sta in de un cammino più tradizionale più culturale dunque di è stato appena difficile podassi d'impone su diena con musica legui
1: beh ce l'ha dico pure ancora battuta di volta di paura non è li a userio c'era sempre un po' una tocca di magagna di scritte tutto è sempre stata piata un po' all'idea benché fosse insegnato musica e canzone interessante quando c'è stata la nostra mostra c'erano i varan i cantelli dopo bon, c'è stata un'entrandatura noi ci siamo sempre attaccati a fare un lavoro userio e soprattutto di mica va la fare che fosse piata all'idea o a magagna per noi la musica è universale allora quando si deve fare una scelta chi è più corto una ripresa sudamericana o un pezzo di rock una musica basata in tutto rock non vedo mica troppo la differenza la musica è musica solo che tanto cioè vero quando mio frino ha messo un clavier in un gruppo erano rivoluzioni
2: l'albino, voilà. l'albino anche l'albino quando li vegiano e canzone all'epoca erano quantunque dire qualcosa di più era veramente una novità dire qualcosa di voilà quando tu senti anche qua i pezzi certe canzoni dell'albino rimessi in un suo contesto dire qualcosa di particolare di per me c'è la doppia contestazione ma è vero come dice Lorenzo noi abbiamo parecchie influenze e ispirazione anche italiana per andare spesso in Italia è vero se tu vuoi partire di l'idea che se di qui di una riflessione se ugorzo è ugorzo di una lingua viva, la lingua viva. Se di una lingua viva si deve esprimere sotto tutte le sue forme, che la sia il rock, che la sia il jazz, che la sia il rap, ciò che tu vuoi. E a un momento di dire una maniera di dire, voilà, la lingua corsa di una lingua viva, ben intesa, se siamo in uso di alcune testazioni, di un riacquisto, e anche in delle nostre canzoni, anche se a forma, ad essere più moderna, l'idea ferma sempre gli stessi, parliamo di lingua, parliamo di azugeda, psicofago, che mi dà cantare di una canzone che
1: tratta
2: disgraziamente, voilà, che d'attualità, che parla di Tombador in Corsica, in punta di lingua, show di lingua, parla di lingua corsa, dunque se tu vuoi i soggetti sono gli stessi. E
0: allora giusto appunto parivene non taccio che lui dice alla Hans quando ha giunto a Zia Deoda chi cantava piuttosto canzone ridicole appena magagnose eccetera qui poco un preme a demagica infatti anche sia musica di una musica in cui assai ritmo si può parlare di soggetti gravi, pessimi, divati, di soggetti d'attualità, di soggetti di politica, di soggetti seri in questa musica qui.
1: Diciamo che la scrittura noi ci siamo sempre scritti in un'andatura di parlare della società corsa. O dinca, con tutti i suoi mali, con tutti i suoi bene, disgraziatamente ci sono stati più male che bene, e mi va tu, primamente siamo stati militanti politici della nostra gioventù, io sono di Amosa 270, di 60 anni passati, dunque ho conosciuto tutta l'andatura dell'anno 80, abbiamo una formazione politica che ci ha portato a certe rivoluzioni con tutto il sfragico del movimento nazionale, tanto. E Tenim a mettre en avant ce qui se passe dans notre société, fort des grands militants qui sont

0: Ane ane no em pratratam di l'euthanasie en anta ou liberame qui a lettre qui se tient à lettre qui est une qui on a cantonné qui a scrito une anta l'euthanasie si parler des problèmes des ucita en anta ou l'équilibre moi c'est un problème en anta l'alcoolisation et à nostra gioventù siamo a pastis qui est un problème tremendo si parle pas si parle soprattutto di droga qui est un pericolo maior per nostra società ma si parle pas di l'alcolisation et la nostra gioventù qui faccio di sguasti, scempi, non te strade e altro, e tragedie in divari, la gamma non dà. Dunque noi ci tenne a cuore di mettere in avanti disgraziosamente tutto ciò che va mica nella nostra società, perché la nostra società è malata e soprattutto sugli ultimi anni che abbiamo perso il vino. Ha diminuito questo, ma per noi un'epoca abbiamo perso il vino e il stinto corso o usando un nobile di apparuto si perde a poco e noi più anziani di lasciare una traccia di ciò che ci pare essenziale per la nostra società e vedo che pur anche i testi di Bernardo che sono fatti non a salvo a sugli scuguini voilà, trattano voilà, di campo di parla di Agorsica come dire come è o per usumere riposato chi parla di un tempo di usumere che può voltare che può venire in petta grisa economica che attraversa il mondo e ciò siamo in dentro la nostra società e oggi ciò accampa un cuso tempo allora soprattutto sicuro che siamo passionati di canti di prima e che io mi domandate di scegliere una canzone corsa se mi nuovo con un'isola più in un latere dolmetto perché sente la campagna, c'è la voce di Michele Paoli, questo è noi, ma non è mica Bernardo, ancora più che a me, che Edu ha cantato in un gruppo che era simbolo come canta e che rappresentava qualcosa di tanto, tanto, perché io l'ho conosciuto negli anni 70 canta, quando ero giovane, dunque per me rappresenta una parte maggiore della lotta che noi portiamo imitando, e è vero che sorta di staffari intinando strada dritta come teniamo a farla non è mica un privato e da cominciare la musica in più e passa a serio perché ci ho di cose come ti do abbiamo fatto esperienza in 30 anni di suona e anche certe volte li pari di un allora che un rock a 60 anni voglio dire non è più una musica moderna
1: Non su di parla di udito di su terzo dischetto, bularinho, e non su di zante, o prima rigaccio di su dischetto gui, l'altra strada, bularinho parla di udito di vostro gruppo, perché l'altro lato, chi era all'Ebiga in dell'anni 90, chi simbolizzava soprattutto a Stebigalli
0: era l'altro lato giustamente l'altro lato della cultura della musica corsa l'altro lato della scrittura di noi perché ci ho detto che non sono mica un autore classico dunque scrivo come penso e è vero che c'era comunque una monta di scrittori maggiori tremendi e che quando si faceva un disco e si faceva sempre si parlava sempre di stesse referenze che sono maggiori di Giacomo Fusina e compagnia e di Antero Amoro che non ne passo c'è un nostro amico Cecce Lanfranchi che ci ha scritto una canzone qui non testa di dischetto noi scriviamo voilà, una scrittura popolare io tengo su Antadila una scrittura popolare e pure Bernard che è più ha fatto più storie che a me, dice radio, e che ha un corso un po' più maggiore, ciò che mi è piaciuto è che è veramente sono canzoni dall'altro lato. Voilà. Pure quando lo scrivo Bernardo, che scrivisse io, voilà, ci siamo ritrovati qui dentro.
1: Allora, Bernard, come vai tu, intanto che autore, posso dire così, parli quella... Come si passa? Quella diamante d'aganto per l'altro lato, quella è un'aiuta a Dene Barnè, quella ne aiutava altra a fare.
0: Quello non so chi fa. Allora,
2: no, ma è vero, era un mondo, e poi è vero, ci sono certe canzoni, no, certe canzoni che sono per l'altro lato ha un tono, c'è un spirito, l'altro lato, voilà. Ha un tono appena scherzoso, appena così, di un dono dell'altro lato, voilà, di un senso, di la nostra maniera di portare con noi siamo insieme, già parte, a maggior parte delle canzoni, parte di nostre riflessioni, le nostre discorsate, le nostre analisi, i discorsi che notavamo. voilà, di appena contestatario, scherzoso, come dire, magagnoso, così. Dunque, sono veramente scritti più pessimi, ma ciò che c'è di noi nella scrittura, a me, io quando scrivo, quando taglio un testo di Lorenzo, degli stessi per le musiche, e mi ho parlato assai di rock, tutto questo, se voi state assente, o isco qui, giusto appunto, di scelta che mi ho fatto. Voilà, abbiamo canzone e mi ho detto, voilà, ma c'è ma mette al servizio di canzone. Quando abbiamo fatto gli altri dischi, ciò che c'è è che, come diceva Lorenzo, abbiamo un direttore artistico, un produttore, che sia, che ci portava non una forma particolare, o su disco da essere rock, su disco avrà un colore così. Qui abbiamo preso le canzoni, voilà, di già abbiamo scelto, perché ne abbiamo parecchie, abbiamo fatto una prima selezione, e dopo veramente siamo andati e mi ha detto, voilà, cos'è che mette un meglio in rialzo e che mette un meglio in valore sa canzone? Dunque, se ci metti un sassofono, mettiamo un sassofono. Se ci metti una chitarra elettrica, mettiamo una chitarra elettrica. Ma è assente che non c'è mica solo chitarra elettrica, ci sono canzoni, ci sono, voilà, sì. Canzoni, voilà. Dunque, è uscito veramente qui di serve canzoni e i testi, voilà, da ciò che ripresenta per noi a forma musicale che mette un meglio in valore i testi. E come ti dico, e a livello musicale e a livello di scrittura, di parole, c'è un colore altruladesco, diciamo.
0: E forse di nuova possibilità, è un affare che mi va tutto di nuovo qui, di valisuna con una chitarra e una voce. No. Perché qui sei nu, perché in formazione originale non potremmo, sapete come si passa in Corsica, in certi luoghi non potremmo mica giocare, non potremmo mica suonare, perché batteria, basse, un materiale, cose, e di già costa soldi a chi di organizzare di nuovo noi, e a piazza, e usano curetto. Allora noi ci siamo detti, da maniera che scantoni quando non viviamo, chitarra una oggi. Dunque, lavoriamo sempre così con Bernardo, l'arrangiamento viene dopo. Dunque, ci siamo detti. Ciò che non potessimo cantare tra me due, voilà. E infatti è vero, ogni oggi ce ne avvisiamo. E prima era differente perché certe canzoni erano spogliate. Se voi cacciavate gli strumenti o io, hai immediatamente lavorato più l'arrangiamento che ciò che era la canzone sputica di radio. È vero che c'era, quantunque non era mica, non suonavano mica. Allora qui penso che ci potremmo permettere di suonarli così.
1: Allora, abbiamo da stare a Sante. Ah va! Anzi che lui là sull'ultimo dischetto. Dunque, Ugulor e di sul dischetto qui, l'altra strada siete giunti a presentare dunque il vostro ultimo dischetto che è esciuto di inaggio l'altro lato in cui sa prima canzone che stiamo a Sante qui, a Show di Lingua.
0: A Show di Lingua, che è un scritto di Jacques Lanfranc che non torna musica di Bernardo.

Ciao di Francesco, un nigga P, un H. L'H è la bastarda, se mi sa mi stacca, invece di goffu, di Giaz, spesso Zuzu.

0: Arringrazia bi dunque su prima titolo che voi avete dunque fatto scoprire oggi nella nostra emissione a cantate in ta corsica radio di un rigaccio di l'ultimo dischetto l'altra strada. Allora l'altro lato, l'altra strada. Ce n'è poco altre che voi piate, che voi
1: sì, siamo l'altro, poi basta. No, infatti, l'altra strada, sapete, noi ci piace fa un po' i paragoni. L'altra strada, canzone, voilà. Dunque, l'altra strada per chi. Beh, perché la strada oggi non ci conviene tanto a noi altri.
0: Dunque, dopo la monta strada, l'altra strada.
1: Voilà, beh, giustamente. E pourtant, il titolo era nato un anzi, ma davvero, perché per noi siamo andati a un'altra strada, perché la strada che noi non ti accuida che noi viaggiamo in noi non è più la stessa. Dunque, per noi, a piazza di più l'altra strada, e mi piace l'altra strada, perché penso che ai giorni d'oggi c'è un pericolo veramente maggiore, non so mica se niente si ne rende conto, per il nostro popolo, per la nostra lingua, per il nostro popolo stesso, perché oggi siamo una, come si dice, una comunità profondément attachée à sa terre. Dunque, per noi è un pericolo maggiore, perché noi siamo impegnati in da vita. Io ero artigiano, Bernardo ha fatto tutti i mestieri, è stato insegnante, ci rendiamo conto.
0: Sempre in lei in quella lingua, voilà, cioè dilla.
1: Ecco. No, ma ci rendiamo conto di un cambiamento maggiore che noi campiamo.
0: E all'epoca giusto appunto, all'epoca in cui si parla assai d'artisti, di un statuto di l'artista, poi intanto che militante culturale scegliendo strade così e scegliendo di golpe titoli così forte di vostro di appena a vostra missione di lì che voi siete scontenti di lì perché e di va bene podassi chi stra la via.
1: Beh, sapete, ci sappiamo dopo la creazione di un gruppo ma soprattutto sugli ultimi anni passati non ci vanno mica con amici che certi porti si giovano ma è una scelta, non abbiamo mai corso da retta a sta fare per noi siamo ciò che noi siamo e non cambieremo mica. Voglio dire che non siamo mica forti politicamente corretto in certi momenti, soprattutto che noi critichiamo i nostri.
2: Non è un
1: constato. Per gente come noi che abbiamo attraversato 40 anni di lotta, parlo manco politica, culturale, e bon, oggi si vede, i dibattiti, un privilegio manco parlare perché penso che si dice a fare barba e zoomere si perde tempo e saone e dunque è meglio di lasciare la gomma. Noi la nostra disillusione maggiore è per questo che è un costato certe volte amaro, ma c'è sempre una tocca di speranza perché ci crediamo sempre, se no è piantato e per far avere di noi un'altra maniera come ci intazziamo tra noi non tra tutti i sudietti in Corsica quando si vede che siamo un pericolo di morti e che ci intazziamo non tra cose che sono folli, mi perso un serio. Allora, benché noi siamo consideriamo un po' come marginali di musica, un po' come in margine di ciò che lo si faccia, proviamo sempre a dare una tocca di serio, che noi, ciò che noi vediamo per noi è un lavoro serio e di lasciare una traccia di ciò che oggi una visione della società. Non è mica bello di parlarne, è meglio di pigliare un positivo, di è muovato 50.000 persone in uno stadio, è muovato un constato. Noi vediamo ogni anno nel mio paese, quando ero cittadino parlavamo tutti i corsi, oggi non c'è più un cittadino che parla corso, un constato è questo che è il pericolo, e si vede il pericolo di gioventù che si perde in da bionda, in da droga, in da sgaiufi, in da mafia, in ciò che la società corsa oggi è questa, un nemico della società. Parlo di nostri, non parlo mica di giugnetti, cioè questo è un altro affare, parlo di nostri, una società che si ne va un po' a caterna.
0: Giusta pun sebo avaria de un sudu da un altro evoluzione a a vostro gruppo di radio a zo a zo scrittura a zo andadura un so quanto all'amore per esempio a momento lado ci vuole un si può mica va un dischetto solo in cui su dieti di radio più lidieri ci volta sempre o sujeto o di sujeda o d'attualità o politico
1: è muovato con sonno amore
0: no.
1: Ma io non ho una rompitura non è mica l'istessa c'è sempre un canto no diciamo che
0: no ma ci vuole sempre di radio non ta un dischetto di quel che voglio dire di appena un ruolo di un militante culturale giusto appunto di lì ciò che ciò con le gambe nemiche o ciò che di gambinaria e di va appena un gomento e un ritratto di ciò che lo si passa
1: non è volta venne il vorzi della nostra formazione vi dico a base noi eravamo militanti politici dunque tra la nostra formazione lo ci critico perché io a ciò che va bene questo è facile è più difficile di infatti noi si parla di rock ma non spirito siamo più no blues eh? Perché è una realtà e voglio dire una retromissione della società che è un po' con il blues di tanto dell'origine del blues di Malcampa e di ciò che è perché se non andiamo avanti i nostri fondamentali per noi sono 250 che non cantiamo un campiamo mica felice e questo la fa eh? E la realtà non ce n'è che una per noi è questa senza essere passeisti tenendo conto dell'evoluzione della società e un mal campare di essere ciò che non siamo di essere impedito di essere ciò che non siamo all'immo delle nostre canzoni ciò che è
2: e poi non ci domande ci mettiamo mica in condizioni di te. Elle m'a dit, per timo émission, di naturale, on ci demandait moumik, di fage berte, veradimente, di nostro estro, hein, nostro estro cultural, nostro estro artistico, donc, sim, ciò che nos imo, e on ci moumik, elle m'a berte émission, elle m'a dit, elle m'a critiqué, elle m'a scelie, voilà, ci sono l'inspiration, c'è, voilà, te.
1: Ci sono stati i testi più leggeri giustamente non è sui dischetti rapporta agli altri dischetti
0: ci sono studiati più leggeri
1: c'è la Rivetta Bacca che è una poesia che ha trovato Antonio Albanaco di Carlo Pirodi una bella poesia che dà mi su musica che è un poco più leggera allora dopo certo canzoni sono un poco più non ta magagna diciamo secondo spirito perché critichiamo un poco certi vati ma non tutto secondo lato dopo c'è una magnifica canzone che ha fatto Bernardo non ta Mauro Morandi che è magnifica voilà, ho sempre riposato come dice un nanzo allora e mi ho provato ma naturalmente senza dire cioè essa così oculandi aveva un colore anche da musicalmente si vede quando voi state senza sul rischietto l'otto primi pezzi sono pezzi che sono Bernardo che ha fatto la scelta di titoli ma è stata ben fatta infatti l'otto primi titoli sono titoli potenti un poco e dopo andiamo un po' con titoli un po' più leggeri ma musicalmente anche più voilà, più riposante, diciamo, anche non ti ha scritto, più spugliata non ti ha scritto, con mandolini, con affari così, che so. E è vero che su colpo qui, voilà, è più canzoni di noi, ma dopo siamo ciò che noi siamo e non ci arriviamo mica. Abbiamo lavorato in 2007 in cui un ingegnere tremendo che ci ha fatto pensare, fa un passo maggiore, che si chiama Steve Forward, anche è un di grandi ingegneri internazionali perché ha lavorato con Richard con Matt Cartney enfin facciamo un po' di voilà e abbiamo lavorato con lui è venuto un corso che poi siamo diventati amici abbiamo lavorato in tanti tre titoli e è veramente per un tipo di unità d'avvora ha capito la nostra musica e io gli ho mandato spiegazioni di testo e ha capito la nostra musica è vero che è stato una irata maggiore nella nostra musica, eh? Cioè, abbiamo capito che pure mi va altre cose, qualcosa di meglio, e ci ha imparato di noi a essere noi. E questo è importante. Dunque, dopo.
2: Un scontro importante.
1: È veramente un scontro importante, un David. Sì. Dopo abbiamo deciso, infatti, di fare un terzo dischetto a Sebega qui. Ma bon, abbiamo avuto pensare perché il distributore che distribuisce il nostro secondo disco si è andato a Caterna, abbiamo perso tutto. Dunque, non abbiamo più i mezzi perché abbiamo fatto un'autoproduzione di la produzione di album sul disco qui. Abbiamo perso i soldi nel secondo. Dunque, abbiamo piato il tempo. Dopo, quando ci siamo rimessi in ballo, c'è stato Covid che ci ha fatto piantare netto.
2: Giusto, parente, ma certi pezzi come o psicorso sì. Che ha fatto con Paul Minigoni o d'altri, e vediamo di già non sta a scena, sì, dopo sì. Il secondo disco, so pezzi perché parliamo di dischi qui, ma sì. L'altro lato di noi un gruppo che trova tutta la sua espressione, il suo senso non sta a scena, perché che c'è un'energia di un gruppo di sente il pubblico e pare che pezzi mi caduti ma se o sette vediamo di già non ta scena di Gianni Vanno.
1: È vero, dunque e per questo che siamo dopo il 2020 quando c'è stato il Covid ci siamo un po' perso di vista, Bernardo ha esagato il lavoro e lui stesso, dopo ha avuto qualche problema di salute anche, dunque faccio che ci siamo messi da canto. E poi dopo abbiamo fatto una discussione con il produttore che mi dice che era interessato di ripiare il secondo dischetto per fare una compilazione e forse di fare un terzo disco. E ciò che noi era scritto a qualcosa vicino, dunque ci siamo detto, siamo ripartiti tra me e lui prima, abbiamo lavorato tra me e lui, o ciò che io volevo, e voilà, è così che è uscito a 20 l'anno 2025.
0: Allora, se leggi i titoli, dunque, è uscito a 20 di l'anno 2025 e abbiamo da sta a sante o quarto ava in de a cantate Corsico Fago. Allora, qual è chi ho già da presentare? Qual è che ha scritto?
1: So
0: tu da Ranzo?
1: So, io che ho fatto le parole, Bernardo che ha fatto la musica.
0: A musica.
1: E allora, questo è un po' un pezzo. A me personalmente, un dei miei preferiti in termini di scrittura. Perché so che la tua scrittura, ma anche in termini dell'acconciamento di ciò che l'ha fatto Bernardo, e non ta tragica di Corsica, di ciò che si passa. Di poi, disgraziosamente, questa canzone qui l'ho potuta scrivere in 95, in 2005, in 2015, in 2025. C'è poco a fare che sono cambiati e io non trovo cieco tra noi, tra Corsi. Di un scompianto e di centinaia di famiglie piene di sosite, di sovioli, in cui tutti i disgrazi che non ho conosciuto, e non la so se a niente si rendono conto che spizzichiamo il nostro popolo ogni giorno. E
0: ma tu sai a che momento l'hai scritto? A che momento hai avuto.
1: Sapete, ho perso disgraziosamente parecchi amici in tutti i campi e ho già scritto una canzone che toccava a Sivati lui in un secondo dischetto
2: e
1: biga pessima, ma che corrispondeva veramente agli anni 90 e agli anni neri del nazionalismo. E poi lei ho scritta e qualche anno questa qui c'era stato di nuovo una tragedia di Situmberi quando si vero di una città che si fa tombare per le strade, i famigli arruinati. E questa mi tocca veramente, allora, e sono tutti sivati, infatti, quando si orienta si faccia un bancarudio e si conosce una mamma, un zitello, un fratello, un figliolo, cioè così, un amico, e so affari che ci tocca, noi siamo una piccola società, e qual è che è stato tocco da 6 anni, e per me è un soggetto che mi rompe il cuore, e per questo che ha scritto questa canzone.
0: Astemo a sante subito in da cantate non ta Corsica Radio odie in cull'altro lato.

0: Arin grazia bi lachan zuen Bernard, dunque gitz, anu gantadu su segondu titulu in deste mission, e a cantate un rigatxu di uzolisketu l'altruladu e xudu a vine di l'anu 2025, dunque qualchi mesu va, l'altra strala die u titulu di su disketu, lo raggiunetu se leggi titulu che bo avete scritto, dunque pareti chi ha che hanno parecchi anni, e d'altri che sono più freschi, e qua si può dire così. Se leggi di tu li diranno tutto ciò che vuoi avere a di ammesso da gant, o credo che lo genera appena meno?
1: Infatti, se leggi di tu è una domanda del produttore, infatti, perché bon, hanno stimato che un rischetto dei pisa 1,3 kg, dunque c'è stato 16 titoli. No, per noi se l'avevamo fatto a conto nostro 12 titoli ci andava,
0: bastava,
1: eh. Là io un certo titolo non mancava certo, e infatti ci siamo resi conto quantunque ho positivo un affare, e che
0: quelli che voi avete fatto,
1: quelli che ci mancavano, le abbiamo fatto un furia in Cubernar all'ultima, pas di ad ultima, davvero, eh. Beh, noi siamo abbastanza contenti, perché hanno tanta spontaneità, e siamo partiti così, e qui a Dio partiti giustamente, uno e uno. Io ho un testo che Bernard ha fatto la musica, Bernard ha un parole scritte, un li sorti amica, ha fatto la musica, e ci siamo, voilà, e infatti ci hanno confortato un fatto che eravamo veramente fatti per lavorare insieme, davvero, di poco tempo, a Dio usuante, ma è una realtà, perché non è mica... Avevo cantato di più di 40 anni, quasi 50 oggi, vi posso dire che un amico Vaggio li trova sempre un autore, un compositore in cui quale veramente ci intendiamo di maniera, non ha mica bisogno di parlare, chi sa, Bernard conosce come scritto, la musica che tu facci, per me l'arrivato mi conosce di noi, conosce i miei qualità, i miei diveti di un canto, e sa come trattare l'affare. E io per i musici che ho fatto gli scritti di Bernardo, lui stesso conosco quanto la sua sensibilità musicale, e di sua scrittura ci siamo veramente ritrovati, è stata veramente una bella esperienza, davvero.
0: Ti devi di un riacquisto o giovani, fine, avete su gampa di un riacquisto, dunque né un'influenza di noi, ma di noi gampa di un rock inglese. Quale se so sempre odi l'influenza? Su quale di gruppi che lo si stava sante prima?
1: Io, per conto me, David Bowie è un mio maestro tremendo, sono stato quello che mi ha portato verso veramente una musica veramente ricca, e un tipo, qualcosa che un giorno che ho scoperto David Bowie ai 15 anni, quindi non mica odi, sono fermato veramente, e poi dopo in do rock, Led Zeppelin, tutti i momenti che mi è stato assente e che ci porta sempre e che si risente, e dopo perché pure in do rock odi in cui e un mi ci ritrovo mica, ma bon, si capisce, perché non è mica, io so mi piace un rock abbastanza schietto e abbastanza veramente degli anni 70, di squadre degli anni 90, e tutto ciò che si chiama rock per me, che per me non è mica, come Muse e tutti questi generi di musicali, sono musiche che mi toccano mica personalmente, e sono più toccate per certi cantanti francesi come Alain Bashung, voilà, c'è un universo particolare, voilà, e da Bowie si ritrova questa affare, c'è veramente un universo particolare, un mondo che lo sviluppa al giro della sua opera, tutto il lungo della sua carriera, quando si vede tutta la strada, Ziggy Stardust, spesso tutti i personaggi, Major Tom, tutti questi affari, è un mondo, un universo, e a me questa affare, e si vede a Bashung, per esempio, musicalmente c'è un universo, e abbiamo trovato certi, quando abbiamo registrato, voilà, certi ambienti, ci troviamo veramente in questo fatto qui.
0: Parte di lì stesso Bernard, o ci sono gruppi o dinghi?
2: Le Zeppelin, sto cassando tutti i giorni, ma c'è dei Beatles, Bowie. Ma bon, io, al contrario, bon, io provo a tenere, bon, una idea di 8 anni di nuovo, mi tengo contunque
0: a capo di ciò che lui si face,
2: ma mi piace un gruppo, mi piace un'altra scena, perché dopo i dischi dipendono sempre di un produttore, è sempre speciale un disco, di volte l'artista gli scappa appena un disco, e io mi ricordo di Gislin o di Renaud che dicevano che erano tanto contenti di i primi dischi perché che i suoi acconciamenti li convenivano mica. Maneskin che di un gruppo italiano, soprattutto le canzoni in italiano, più che dopo sono stati
0: più
2: popolarizzati, ma Teatro d'Ira, veramente sono ischi tremendi, vuol dire che hanno un'energia mega bido, l'Uganda, tutti i quattro membri, che dopo è ben intesa, TFN, Bashung,
1: Chacapon,
2: che sono passati, chacapon che è in alta scena, questo gruppo che c'è in alta scena, perché sennò non è mica senso, tu li metti a fondo non ti gusto.
1: C'è sempre su fatto che mi rendi un po' con esistia mica tanto l'anni di 70 e tutto, su fatto commerciale che sono contento a cambiare la sua musica, la sua andatura, per fare più chiaro, più pulito, e in anni 70 se ne fottì ne poco male di ciò che ne pensavano i produttori.
2: Forma per esempio le canzoni lunghe, per esempio metti di fare una canzone di 7 minuti 8 minuti,
1: ma capisci Pink Floyd e tutto questo affare, so, voilà.
2: E anche i formati, perché che di una società così in due tutto va in fuori, beh, fieghi, tu pi non te rede sociali, ciò che li chiamano i reels, pi so cose di 20 secondi, 20 secondi,
1: corrisponde alla società, all'istantaneità, o tempo perso, pare che o tempo fosse perso. Par contre, devo dire che mi rallegra assai in Corsica, contrariamente a ciò che si passa in altro, che c'è un'andatura in da giù qui.
0: Pensiamo a Panzetta.
1: Voglio Panzetta, la vinta, c'è una forza, c'è una volontà, diciamo, c'è una volontà di fare la musica che gli pare. E a me ciò che mi importa più è questo. Perché durante anni e anni, e noi l'abbiamo rampato, ma dove va tutto il peso culturale, c'è stato mondo artisti che sono stati muti. Di paura ad un dispiace. E pertanto certo hai un talento. E questo è stato un peso. Noi, Cudinto Natale Ugiani, Bernardo come me, perché l'ho conosciuto quando ero più cazzitello e Bernardo l'ha conosciuto un canta, dunque era una discussione quando avevo fatto il primo ischetto di altro lato. Non diceva mica che non mi piaceva mica l'affare, ma si sentiva in fondo Edo che c'è qualcosa che gli dispiaceva, e ho avuto una discussione una volta con Edo, dicevo, voi quando avevo biglietti di cose sudamericane, non c'è nulla di corso, quindi un canto rivoluzionario di queste canzoni, ma praticamente musica corsa. Appunto, un po' di nuda, voglio dire, un po' di nuda, quando si parla di canto in pagliere, si canta l'improvvisato, ma la musica è musica, e poi basta. Dunque, è vero che odio quando vuoi queste evoluzioni qui, a me ciò che mi interessa, non è sicura la musica che ti piace, ma su fatto con essere più su peso. E questo penso che è importante per la vena di un campo della nostra lingua, perché oggi quando si vede a che punto ne siamo, di popolarizzare la lingua come certo una nuova scelta è un fatto, ma in Corsica ogni giorno, se noi vogliamo attraversare la nostra lingua, sapete, riserva video là, io così sono cascata nanta, via Stella nanta, un reportage l'ilo dans l'ilo, un reportage nanta sur son cercale di azera i giorni che si riuniscono. Allora ho video là un contesto, una giù manco un contesto, una parola di corso mancuna, c'era in corsi, non c'era mica niente di voi, parlavano di suoi problemi, di sua città, una 2000 una hanno fatto musica di canto, una 2000 un poco di canto corso, canto fosse stato un fatto, manco una parola, vado a dire che questo era appunto un pezzo della nostra società, della società iacina, che si passa in noi, vado a dire che c'è una rompitura maggiore in due popoli, che la lingua si muore, piano piano, allora a me mi faccio piacere quando hai quei giovani che vanno così e che facciano ciò che gli pare in da nostra lingua. E quando noi, qui, per me è una parte di vittoria, di dire, voilà, se giovani qui, campo a corso sta a fare, pinza a corso, canta a corso, senza tenere conto di i muri che ogni poco hanno messo.
0: Avem un dabar lan an su dispicat che gi u dan pu cor e di sigura di stabi assant e di passionante assai bistu che vos è de colmi di passione di agubrand ou la di u lisquet ou parche Bernard aviam ou parla du goûter ou di agubrand ou la di u do e l'ultima volta che tu se passado a bella gi e dunque avi pensado a un'abitura di a domama e infatti t'hanno letto e i consigli sono stati ogni guia ecco avevi bisogno di identificare su prima l'ischetto e qui c'è un'abitura di mamma da un'abitura che rispetta di golpo o spirito di un ischetto
2: allora la diretti di una domanda che gli ho fatto a mamma un pezzo va di so di l'altro fammi qualcosa che ti faccia pensare all'altro lato, perché volevo una rappresentazione appena grafica, pitturale, un disegno di, che faccia pensare all'altro lato, e mi ha proposto che, e donc si vede una desta mora, da Darido, e che figli, donc là, c'è l'altra strada, c'è tutto, c'è l'altra strada, c'è l'altro lato, donc voilà, c'è una pittura di mamma.
1: Magnifica.
0: Magnifica.
1: Io aveva tu, se mi vengo a tre pro, e la prima che Bernardo mi ha fatto era questa, e francamente se l'avevi pensata non l'avrei muovata davvero.
2: Se per compi se c'è una maniera appena un senso mamma quando perché bon sono stato bagnato di gue, e mamma ha fatto l'artico come si chiama les arts déco e ha sempre pinto a Gorsica in Isoci, dunque è una maniera di nuovo una maniera di vera a Gorsica, non è qualcosa che mi tocca assai perché chi dia so pare una so maniera di pigni di appena una prolungazione di l'Isoci a so maniera di vera a Gorsica e di una bella Gorsica come vengo qui soprattutto quando vengo le pitture che sono in casa dunque voilà.
1: E poi un lo spirito. Perché noi siamo artigiani di musica e non spirito, noi abbiamo sempre funzionato così tra i lei d'amicizia, i lei familiari, e infatti per noi è stato naturale. Quando Bernard lavoravamo già nel suo ischetto 10 anni fa, e quando Bernard mi dice: ma sarebbe interessante, una pittura, ma per noi è naturale, infatti, perché ci siamo abituati a lavorare così, perché quando siete un po' fuori di strada. Non abbiamo mica cercato un'autorità di PMAPA, un fotografo, un pittore tra conosciuto, non è mica il nostro interesse. Il nostro interesse è di avere a giocare e si trova che voilà, Ferrari è una famiglia d'artisti. Dunque, voilà.
0: Bistemo a Sante Barcon, Piccato, Adio Edili, che ci sarebbe stato tante tante affare a di potessi anche una scena comune in cui i gruppi mintua di e quelli smintiga di qui oggi in questa missione. Dunque, potessi. Una scena comune
1: abbiamo sempre provato a spartire noi abbiamo girato un côté de sectique in cui l'antenne di Varan pure con Pergambini abbiamo fatto partire insieme e tutto perché allora c'è un bel e c'è un male, un bel è di che ci ritroviamo tra artisti, un male è di incustrarsi in un luogo di l'isola originale dunque, ma io di loro penso che la farina è cambiata.
0: Non su di spiegare, ci presenta all'estra l'ultimo di Giulio.
1: Bernardo.
2: Ha usato riposato, è una canzone che ha fatto pezzo va. E il fatto che è veramente d'attualità, quando si vede ciò che si passa in Oriente, dunque, è un prezzo di benzina che cresce, e è appena voilà, di un sumere che dice: attenzione, è tempo di arrivare di un servizio che la benzina arriva a crescere. Donc dire appena un teatro non ta dire appena una canzone non ta a produrre l'ecologia digeremo di a difesa dell'ambiente ma ta un altro senso a va e proprio d'attualità e si chiama Usumere Riposato.
0: Usumere Riposato dunque l'ultimo rigaccio di un dischetto l'altro lato l'altro stra stra la a telecariga non ta esfarante piata formation on avait des nous la barsta la sante e osino se boave des impra vurtuna dave qualcosa barsta la sante u disquette u boulet de ridroa dunque a u studio rigorutu a ringradia vi Bernard e la rante su di estadu un piage dirige e bio di nanta corsigara d'un dea cantate un emissione realizada in cu usustegnu di agulettività di Gurziga a presto
1: ringraziamo a presto.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.

Tocco un affitto vicino una carezza al mio chiome bionde. Come sapevo che conte erano e tostonde. Come sapevo che stava curati alle porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

che lavora, ha preso gli animali. A Vinestre la barda e dei fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta sua sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata, guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i pentecosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sidelluccio. Ogni tanto dice

0: casa, che l'usapri uno strugore, un sigliovino e borte. Spertimmo un pezzo i pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in b. Un bibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da veia da mognà.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati,

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

0: Palais des Abbés d'Ibiou, Picade 3615, code Chimitia.
1: Courtiga Radio, a Radio Musica di Gorza. Courtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore nella musica, si alzò del piano forte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

y murachis de nostanza a mis maridos en solo lente machida. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quando dell'altegine entra nel mio vito e mi porta lontano.

0: Portiga Radio, a radio musica di Gurz. Portiga Radio in Portivecchio 106.4.
1: Fogo d'estate.

non c'è più fiori, solo dolori, basta, basta così. Surgente secche

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sovioleli in un mondo

una vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

Domane chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

Bijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tu e radio mo baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

tua barbaria e ascimisi ai lumi in quel mese di maggio di un 43, o erano di Adoida, hai battuto sacrificio di Adoida.

Conniguli, scamaroni e tutti isolati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.